Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita davanti a un uomo.

bello vederti raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che anche tu sia libero.

materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Valgandino, prima del semaforo di Leffe.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:31 minuti. Felice risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Mercoledì 10 giugno. Ariete, controllate la vostra aggressività e scoprirete che intorno a voi ci sono molte persone in attesa di un vostro cenno. Toro, siete tutti presi da nuovi intenti intellettuali, lasciatevi consigliare per nuove proposte in campo lavorativo. Gemelli, fate maggiore appello alle vostre capacità di intuito, vi troverete a dover affrontare una situazione nuova. Cancro, vi sentite un po' stanchi e non è un buon motivo per rimandare decisioni importanti. Leone, siete particolarmente seducenti, avete possibilità di intraprendere nuove vie in campo artistico. Vergine, continuate a lamentarvi, perderete parte del vostro fascino, cercate di capire ciò che vi manca e abbiate più fiducia in voi stessi. Bilancia, il vostro spirito conciliante a volte è un po' troppo. Siate più grintosi e proponetevi in modo diverso. Scorpione, cercate di essere più dolci con gli altri. Grazie ad altre vostre doti potreste conquistare grandi mete. Sagittario, state sottovalutando una persona che avete conosciuto da poco. Conciliate meglio lavoro e amici. Capricorno, maggiore affettuosità vi farà guadagnare particolare interesse nei confronti di una persona che in questo momento ha bisogno di piccole coccole. Acquario, concentrate le vostre energie in attività lavorative. Siate pronti ad eseguire bisogni e richieste di chi vi è vicino. Pesci, avete in testa un progetto, cercate di rilassarvi maggiormente e individuate meglio i vostri obiettivi. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi trovate su YouTube, Instagram e naturalmente Facebook. Mi occupo di cartomanzia, radiestesia, fiori di Bach, Reiki, tecniche energetiche. La più, diciamo, conosciuta, la più emergente è EFT, che si fa un tapping, praticamente vi picchiettate con le punte delle dita. Un abbraccio di luce viola a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Moretti litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale Latte di Brescia, 1 litro, 95 centesimi. Caffè espresso superiore per Mo Capellini per 4, 1 chilo, 9,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:29. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Mercoledì 10 giugno. Ariete, controllate la vostra aggressività e scoprirete che intorno a voi ci sono molte persone in attesa di un vostro cenno. Toro, siete tutti presi da nuovi intenti intellettuali. Lasciatevi consigliare per nuove proposte in campo lavorativo. Gemelli, fate maggiore appello alle vostre capacità di intuito. Vi troverete a dover affrontare una situazione nuova. Cancro, vi sentite un po' stanchi e non è un buon motivo per rimandare decisioni importanti. Leone, siete particolarmente seducenti, avete possibilità di intraprendere nuove vie in campo artistico. Vergine, continuate a lamentarvi, perderete parte del vostro fascino, cercate di capire ciò che vi manca e abbiate più fiducia in voi stessi. Bilancia, il vostro spirito conciliante a volte è un po' troppo. Siate più grintosi e proponetevi in modo diverso. Scorpione, cercate di essere più dolci con gli altri. Grazie ad altre vostre doti potreste conquistare grandi mete. Sagittario, state sottovalutando una persona che avete conosciuto da poco. Conciliate meglio lavoro e amici. Capricorno, maggiore affettuosità vi farà guadagnare particolare interesse nei confronti di una persona che in questo momento ha bisogno di piccole coccole. Acquario, concentrate le vostre energie in attività lavorative. Siate pronti ad eseguire bisogni e richieste di chi vi è vicino. Pesci, avete in testa un progetto, cercate di rilassarvi maggiormente e individuate meglio i vostri obiettivi. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi trovate su YouTube, Instagram e naturalmente Facebook. Mi occupo di cartomanzia, radiestesia, fiori di Bach, Reiki, tecniche energetiche. La più, diciamo, conosciuta, la più emergente è EFT, che si fa un tapping, praticamente vi picchiettate con le punte delle dita. Un abbraccio di luce viola a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Bergamo. Giornata di mercoledì con un cedimento dell'alta pressione sull'Italia settentrionale, anche la Lombardia vedrà la formazione di rovescia su uno temporalesco non solo in montagna ma anche su parte della pianura lombarda. Quindi nel corso della giornata, specie durante il pomeriggio, temporali anche di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento non esclusi. Per quanto riguarda le temperature, un ridimensionamento del caldo, ma tornerà nel weekend, perché nel weekend tornerà l'alta pressione con sole nuovamente attesi 30 gradi. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Il meteo è offerto da Associazione Sportiva Bergamasca Sankaku. Corsi di ginnastica ritmica, judo e autodifesa per bambini, ragazzi e adulti a Bergamo in provincia. Info su san

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando lavoro non voglio compromessi. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere tonno all'olio d'oliva Rio Mare per 7 grammi 560, 6,99€. Yogurt Activia Danone per 8, 1 kg, 2,97€. Prosciutto Gran Cotto Snello Rovagnati 100 grammi, 1,69€. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Bergamo Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
6: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
5: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
7: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
5: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigorbecco verso Torino. Uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 5 km di coda. Code poi sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il BB8 in direzione Milano. Coda a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo, e proseguendo in questa direzione auto in fila dalla tangenziale est a Cormano. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanesi. Maggiori disagi al momento sulla tangenziale ovest, dove troviamo code a tratti dal BB4 a quello per la A7 Milano-Genova. Altre code poi sulla 1 Milano-Bologna, dalla barriera di Milano Sud alla tangenziale ovest di Milano verso Milano. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Bergamo. Giornata di mercoledì con un cedimento dell'alta pressione sull'Italia settentrionale. Anche la Lombardia vedrà la formazione di rovesci a sfondo temporalesco non solo in montagna ma anche su parte della pianura lombarda. Quindi nel corso della giornata, specie durante il pomeriggio, temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento non esclusi. Per quanto riguarda le temperature, un ridimensionamento del caldo, ma tornerà nel weekend, perché nel weekend tornerà l'alta pressione con sole nuovamente. Attesi 30 gradi. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo è offerto da Associazione Sportiva Bergamasca Sankaku. Corsi di ginnastica ritmica, judo e autodifesa per bambini, ragazzi e adulti a Bergamo in provincia. Info su sankaku.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare. C'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigo 1.22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Sono le 9:01.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Radio Bergamo Notizie.
9: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di Camera di Consiglio la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. It's Ali Shuffle.

0: and do it uptight. Now get it.
1: Do shuffle, baby.
2: La nostra voce è la musica.
3: Radio Bergamo Oroscopo.
4: Sono le 9:29 minuti. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
5: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
6: Mercoledì 10 giugno. Ariete, controllate la vostra aggressività e scoprirete che intorno a voi ci sono molte persone in attesa di un vostro cenno. Toro, siete tutti presi da nuovi intenti intellettuali. Lasciatevi consigliare per nuove proposte in campo lavorativo. Gemelli, fate maggiore appello alle vostre capacità di intuito. Vi troverete a dover affrontare una situazione nuova. Cancro, vi sentite un po' stanchi e non è un buon motivo per rimandare decisioni importanti. Leone, siete particolarmente seducenti, avete possibilità di intraprendere nuove vie in campo artistico. Vergine, continuate a lamentarvi, perderete parte del vostro fascino, cercate di capire ciò che vi manca e abbiate più fiducia in voi stessi. Bilancia, il vostro spirito conciliante a volte è un po' troppo. Siate più grintosi e proponetevi in modo diverso. Scorpione, cercate di essere più dolci con gli altri. Grazie ad altre vostre doti potreste conquistare grandi mete. Sagittario, state sottovalutando una persona che avete conosciuto da poco. Conciliate meglio lavoro e amici. Capricorno, maggiore affettuosità vi farà guadagnare particolare interesse nei confronti di una persona che in questo momento ha bisogno di piccole coccole. Acquario, concentrate le vostre energie in attività lavorative. Siate pronti ad eseguire bisogni e richieste di chi vi è vicino. Pesci, avete in testa un progetto, cercate di rilassarvi maggiormente e individuate meglio i vostri obiettivi. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi trovate su YouTube, Instagram e naturalmente Facebook. Mi occupo di cartomanzia, radiestesia, fiori di Bach, Reiki, tecniche energetiche. La più, diciamo, conosciuta, la più emergente è EFT, che si fa un tapping, praticamente vi picchiettate con le punte delle dita. Un abbraccio di luce viola a tutti voi da Ornella Brunelli.
5: Radio Bergamo Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Bergamo. Giornata di mercoledì con un cedimento dell'alta pressione sull'Italia settentrionale, anche la Lombardia vedrà la formazione di rovescia su un temporalesco non solo in montagna ma anche su parte della pianura lombarda. Quindi nel corso della giornata, specie durante il pomeriggio, temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento non esclusi. Per quanto riguarda le temperature, un ridimensionamento del caldo, ma tornerà nel weekend, perché nel weekend tornerà l'alta pressione con sole nuovamente. Attesi 30 gradi. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è offerto da Associazione Sportiva Bergamasca Sankaku. Corsi di ginnastica ritmica, judo e autodifesa per bambini, ragazzi e adulti a Bergamo in provincia. Info su sankakubergamo.com.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito. Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio Number One Media Partner.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
3: Cara...
1: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
4: Sono le 10. Radio Bergamo Notizie.
5: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo al nord Italia. Allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio. La nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe.
4: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
5: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Moretti litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale Latte di Brescia, un litro, 95 centesimi. Caffè espresso superiore per Moca Pellini per 4, un chilo, 9,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
6: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
7: Cara, cara...
8: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: voce. La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati dalla redazione. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigoro Becco verso Torino. Uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 4 km di coda. Code poi sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il Bivia 8 in direzione di Milano. Coda a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche sulla 4 Milano-Venezia dalla tangenziale S a Viale Certosa. File anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanesi. Altre code sulla 1 Milano-Bologna dalla barriera di Milano Sud alla tangenziale Ovest di Milano verso Milano. E chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 del mattino tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del Benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Radio Bergamo Notizie.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Colosso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene, gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mboko. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
5: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
4: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. È tutto dallo sport.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere tonno all'olio d'oliva Rio Mare per 7 grammi 560, 6,99 euro. Yogurt Activia Danone per 8, 1 kg, 2,97 euro. Prosciutto Gran Cotto Snello Rovagnati 100 grammi, 1,69 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
3: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Con le sue mani la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tappare

Sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Massimo Lugli anche questa volta ha sfruttato il suo passato di cronista di Nera per il suo nuovo romanzo La gang delle 3B, basato su fatti e persone realmente esistiti, anche se un po' romanzato. Ambientato a Roma, siamo nella metà degli anni 70, racconta dell'escalation criminale e anche dell'arrivo in città della banda dei Marsigliesi. Massimo, cosa cambiò di fatto nella capitale con l'arrivo dei Marsigliesi?
3: Cambiò tutto, effettivamente. Cioè, la criminalità romana ebbe uno shock da cui non si è più ripresa. C'è un prima e un dopo i Marsigliesi. La criminalità romana allora era abbastanza, come dire, rudimentale. Ancora c'era questa eredità dei bulli, del mito della forza fisica, del coltello. Non si usavano tanto le armi da fuoco, le chiamavano in senso dispregiativo cacafuoco. Poi arrivano questi che sono dei gangster e arrivano da una serie di guerre che avevano avuto la Matiglia con altre bande e con il sindacato. E di conseguenza si stabiliscono prima a Torino, dove fanno la famosa rapina di via Monte Napoleone, che fu uno shock per l'Italia, e poi vennero da Roma e cominciarono con i sequestri di persone e lo spaccio di eroina. Alcuni boss rifiutarono, si misero di traverso e furono sterminati. Furono 5 omicidi nel giro di pochissimo tempo e noi cronisti impazzivamo, ovviamente.
2: Tra l'altro nel libro tu racconti di come appunto i criminali locali venissero arruolati anche per le rapine dei Marsigliesi, che non avevano nessuna pietà per chi voleva fare il furbo o per chi sgarrava, insomma, ti ammazzava.
3: Sì, loro erano così, erano o con noi o contro di noi, avevano questa subcultura, no, dell'eroismo. Molti venivano dalla legione francese, dalla legione straniera, e il loro motto era vivere in fretta, morire giovani e avere un bel cadavere.
2: Anche nelle forze dell'ordine ci furono ovviamente delle perdite. Tra l'altro tu racconti un fatto, insomma, in questa storia che devo dire mi ha particolarmente colpito. Mi dicevi fuori onda che è un fatto vero, realmente accaduto.
3: Eh sì, fu la famosa rapina di Piazza dei Carrettari. Loro arrivarono, i banditi, insieme a poi personaggi come Laurino De Santi, cioè banditi che poi faranno parlare molto di sé, avevano una dritta sbagliata, che lì sarebbero arrivati tipo un miliardo o qualcosa, e invece c'erano pochissimi soldi. Un giovane agente di polizia, si chiamava Giuseppe Marchisella, coraggiosamente cercò di opporsi, fu ucciso. Due giorni dopo, la fidanzata, che era prossima alle nozze incinta, si uccise in modo terribile, si lanciò dal balcone, cadde sul balcone di sotto, quindi ferita, ormai agonizzante, si lanciò di sotto a morire. Questo fu un po', secondo me, il declino, perché la malavita romana non lo permise, non si accettava una cosa del genere, il poliziotto ragazzino, e secondo me partirono una serie di soffiate che poi portarono all'implosione di questa banda. Ricordiamo, durante il processo addirittura due persone furono sequestrate, torturate, costrette a firmare una ritrattazione e poi assassinate. Questa ritrattazione fu portata al processo, ma non ebbe nessun fine, cioè ovviamente si capì che era stata estorta con sangue.
2: Sono sempre interessanti i romanzi di Massimo Lugli. La gang delle 3B è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.

0: Mezzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio Number One Media Partner.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
6: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Apriamo con i nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che i Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia colpendo basi militari e radar. Teheran ha quindi risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione medio orientale. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia, ha detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania. Sono ritenuti membri della Banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. È operativa da oggi e lo sarà fino al 23 settembre l'ordinanza regionale che dispone in Lombardia il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16, coinvolti i settori agricolo e florovivaistico oltre ai cantieri all'aperto e nelle cave. Il mondiale di calcio orfano dell'Italia scatta domani sera alle 21, ora italiana, con Messico-Sudafrica, ma la Coppa del Mondo degli 8 atalantini presenti alla manifestazione inizierà il giorno successivo. Il primo nerazzurro a scendere in campo sarà Kolasinac. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: soffrono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati dalla redazione. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigoro Becco verso Torino. Uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 4 km di coda. Code poi sulla 9 Milano-Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e Bibbia 8 in direzione di Milano. Coda tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche sulla 4 Milano-Venezia, dalla tangenziale S a Viale Certosa. File anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanesi. Altre code sulla 1 Milano-Bologna, dalla barriera di Milano Sud alla tangenziale Ovest di Milano verso Milano. E chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 del mattino tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe.
1: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'assoluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
3: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
2: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran, lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
4: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobilepam.
3: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Moretti litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale Latte di Brescia, 1 litro, 95 centesimi. Caffè espresso superiore per Moca Pellini per 4, 1 chilo, 9,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
4: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
5: Cara, cara...
6: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: nostra voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: L'italiano in 80 giochi, mettiti alla prova divertendoti. In questo nuovo libro insieme, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota propongono 80 giochi tra enigmi, indovinelli e sfide, pensati per mettere alla prova il lettore e per fargli scoprire quanto l'italiano possa essere una lingua da esplorare divertendosi. Una tappa dopo l'altra, i giochi diventano il motore di questo percorso tra parole, storia e invenzioni linguistiche. A fare da cornice è un viaggio davvero insolito, un itinerario a bordo di una mongolfiera che sorvola alcuni dei luoghi decisivi per la nascita e per l'evoluzione della nostra lingua. In compagnia dei due autori attraversiamo città e territori in cui l'italiano ha compiuto passi fondamentali tra documenti medievali, grandi opere letterarie, tradizioni dialettali e svolte culturali. La rotta non segue l'ordine cronologico, ma quello del vento. Quindi Monte Cassino, Andria, Assisi, Ravenna, Venezia, Milano, Torino, Firenze e Roma, e diventano le tappe di un percorso che unisce divulgazione e avventura nello spirito delle grandi imprese immaginate da Jules Verne. Quindi un libro che è un insieme di divertimento, viaggio e scoperta. L'italiano in 80 giochi, mettiti alla prova divertendoti, di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, è pubblicato da Rizzoli. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, oppure su Spotify, e naturalmente buon divertimento.

0: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Sono le 14.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: C'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere tonno all'olio d'oliva Rio Mare per 7 grammi 560, 6,99€. Yogurt Activia Danone per 8, 1 kg, 2,97€. Prosciutto Gran Cotto Snello Rovagnati 100 grammi, 1,69€. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
1: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
2: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: la nostra voce, è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia. Rallentamenti Fasolo 1 Milano Bologna tra Bassolo Lodigiano e Piacenza verso Bologna.

0: Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'immissione sulla 8 per chi dalla Gallarate-Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo-Capriate verso Milano. Chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sulle regioni settentrionali, anche in Lombardia nelle prossime ore ci attendiamo non solo tante nuvole, ma soprattutto piogge, acquazzoni e temporali, con fenomeni localmente anche intensi, soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Non si esclude anche qualche chicco di grandine e raffiche di vento improvvise. Temperature di conseguenza in calo, domani poi il tempo migliora rapidamente sin dal mattino. Tornano ampie schiarite con un po' di vento da nord e temperature domani molto piacevoli. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Associazione Sportiva Bergamasca Sankaku. Corsi di ginnastica ritmica, judo e autodifesa per bambini, ragazzi e adulti a Bergamo in provincia. Info su sankaku.it.

0: progetto sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi Stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Mezzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio Number One Media Partner.
1: Sono le 15 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale. Domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
3: Cara, cara...
1: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sulle regioni settentrionali, anche in Lombardia nelle prossime ore ci attendiamo non solo tante nuvole, ma soprattutto pioggia, acquazzoni e temporali, con fenomeni localmente anche intensi, soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Non si esclude anche qualche chicco di grandine e raffiche di vento improvvise. Temperature di conseguenza in calo, domani poi il tempo migliora rapidamente sin dal mattino. Tornano ampie schiarite con un po' di vento da nord e temperature domani molto piacevoli. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Associazione Sportiva Bergamasca Sankaku. Corsi di ginnastica ritmica, judo e autodifesa per bambini, ragazzi e adulti a Bergamo in provincia. Info su sankaku.it.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Sono le 16 ed un minuto.
4: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. All'assemblea di Confcommercio è intervenuta la premier Meloni spiegando che l'emergenza dell'Italia si chiama giovani generazioni perché si dovrebbe arrivare a offrire loro migliori e maggiori opportunità per ribaltare l'emergenza demografica, che di conseguenza si tratta di uno dei più grandi problemi economici del paese. È importante, ha aggiunto, ridurre le tasse sul ceto medio. Ha detto no alla patrimoniale e si è scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, le parole della Meloni. Le notizie con bergamonews.it. La direttrice delle carcere di Bergamo, Antonina D'Onofrio, dovrebbe rientrare in servizio il 29 giugno dopo un'assenza iniziata il 3 marzo. Si tratta, secondo l'ambiente penitenziario, di una fase legata ad una possibile riorganizzazione interna segnata da alcune tensioni. La guida dell'istituto di Via Gleno è stata affidata temporaneamente a Elenia Sant'Antonio, già direttrice a Sondrio. Il suo lavoro di questi mesi pare sia stato valutato positivamente. Il comune di Treviglio ha annunciato il piano dei lavori nelle scuole pubbliche per il 2026 con uno stanziamento complessivo di 720.000 euro destinato a opere di riqualificazione, miglioramento energetico e sicurezza stradale. Nel triennio 2023-25 il comune aveva investito oltre 9.426.000 euro nell'edilizia scolastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Moretti litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale Latte di Brescia, 1 litro, 95 centesimi. Caffè espresso superiore per Moca Pellini per 4, 1 chilo, 9,99 €. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
1: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio Number One Media Partner. Da Super Sicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super Sicuro Antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
2: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, code per lavori e traffico sul tratto milanese della A4 tra Pero e Viale Certosa e tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord di Milano con incolonnamenti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Altra chiusura sulla 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Chiuso anche il raccordo per immettersi sulla 8 dei Laghi per chi dalla diramazione è diretto verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sulle regioni settentrionali, anche in Lombardia nelle prossime ore ci attendiamo non solo tante nuvole, ma soprattutto piogge, acquazzoni e temporali, con fenomeni localmente anche intensi, soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Non si esclude anche qualche chicco di grandine e raffiche di vento improvvise. Temperature di conseguenza in calo, domani poi il tempo migliora rapidamente sin dal mattino. Tornano ampie schiarite con un po' di vento da nord e temperature domani molto piacevoli. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Associazione Sportiva Bergamasca Sankaku. Corsi di ginnastica ritmica, judo e autodifesa per bambini, ragazzi e adulti a Bergamo in provincia. Info su sankaku.it.

Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it.
13: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
1: Sono le 17. Radio Bergamo Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi. Assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna iridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
4: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
3: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
2: Infine il tennis entrano nel vivo, i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Supply Service ad Albino Centro Isla, servizioenergia.org.
1: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere tonno all'olio d'oliva Rio Mare per 7 grammi 560, 6,99€. Yogurt Activia Danone per 8, 1 kg, 2,97€. Prosciutto Gran Cotto Snello Rovagnati 100 grammi, 1,69€. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
2: I am your automatic lover.

0: Solo musica, zero parole.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Cari lettori e soprattutto cari sportivi, oggi parliamo del libro di Jonathan Wilson, uno dei giornalisti sportivi più apprezzati al mondo ed è l'autore di La grande storia della Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo, quella di calcio, naturalmente, dove noi anche quest'anno non ci saremo. Ebbene, lui racconta veramente un po' tutta la storia, dalle prime nazionali europee che raggiungono Montevideo in nave agli stadi ipermoderni di oggi, dalle finali giocate con pesantissimi palloni di cuoio alle note messicane del 1970. Il racconto segue veramente la storia della Coppa del Mondo sul campo, quindi partite, scandali, squadre che incantano e crolli che segnano generazioni di tifosi. Uruguay-Argentina 1930, il Brasile del 1958, la notte di Madrid 1982, l'Olanda del calcio totale, l'Italia di Rossi e di Baggio, fino alla Francia di Zidane e alla consacrazione di Messi. Jonathan Wilson scrive un capolavoro sul calcio, intrecciando azioni, gol e retroscena sconosciuti. Ogni torneo diventa un romanzo a sé, fatto di personaggi, errori arbitrali, trovate tattiche e intuizioni degli allenatori che hanno cambiato il modo di intendere il calcio. Il libro però mostra anche come il calcio non è mai stato soltanto uno sport e la Coppa del Mondo non è soltanto il più grande spettacolo sportivo del pianeta, è proprio passione, politica, identità e anche potere. La storia della Coppa del Mondo è anche la storia del mondo e questo libro la racconta. Jonathan Wilson con La grande storia della Coppa del Mondo è pubblicato da Limina Editore. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri sul mio profilo Instagram Lilli Volante oppure se preferite su Spotify e noi ci vediamo in libreria.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani, la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Moretti litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale Latte di Brescia, 1 litro, 95 centesimi. Caffè espresso superiore per Moca Pellini per 4, 1 chilo, 9,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
3: Cara, cara...
4: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla tangenziale ovest con lunghe code a partire da Quinto d'Estaing.

0: Campi fino a Settimo Milanese in direzione Laghi. Situazione critica per un incidente anche sulla tangenziale est, con tratto chiuso tra Vimercate Centro e Vimercate Sud in direzione dell'Autosole. Le code a partire da Usmate velate. Sempre sulla tangenziale est, traffico con code a tratti tra San Donato e Cascina Gobba in direzione Lecco. Traffico intenso sulla 4 Milano Venezia con code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. E proseguendo nella stessa direzione abbiamo altre code a tratti tra Agrate e Dalmine nelle due direzioni, anche a causa del maltempo con pioggia e temporali. A Bergamo abbiamo rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e Orio al Serio nei due sensi di marcia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale. Ministro per le Disabilità.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
4: Sono le 19 ed un minuto.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
4: L'economia.
7: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui 90 dollari al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere tonno all'olio d'oliva Rio Mare per 7 grammi 560, 6,99€. Yogurt Activia Danone per 8, 1 kg, 2,97€. Prosciutto Gran Cotto Snello Rovagnati 100 grammi, 1,69€. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Omicidio al 90° è il nuovo romanzo di Nicola Bronzino. Ci ricorda i mondiali di calcio del 90, quando tutti erano incollati alla TV e nello stesso tempo cerca di far luce su un fatto di cronaca, e ad occuparsene è il commissario Mastropasqua. Nicola, una ragazza viene uccisa in ufficio, i sospettati sono tanti, dal portiere al fidanzato della ragazza, e il commissario, tra problemi personali e non, dovrà sbrogliare la matassa. Ma vogliamo fare un po' l'identikit di questo commissario?
3: Un commissario che ha, diciamo, dei suoi fantasmi con cui sta facendo i conti, è un commissario molto intuitivo che si affida al suo intuito e che ha dei suoi metodi un po' particolari, che come si capisce anche dalle prime pagine del romanzo corrispondono anche a un suo stile di vita anch'esso un po' particolare, prima tra tutti il fatto che dorma in un'automobile,

0: insomma, nella sua pitigata Fiat Ritmo, e però fa molto affidamento su questo intuito, sulla capacità di leggere le persone e di percepire anche a pelle le persone, soprattutto quando le persone gli mentono. E per questo motivo un altro personaggio della storia diventa il palazzo, il condominio in cui è avvenuto l'omicidio, con i suoi misteri e i suoi forse anche fantasmi. Il palazzo ha un ruolo attivo nel caso, e dall'altra parte il commissario capisce dall'inizio che per sbrogliare la matassa deve di fatto viverci dentro a quel palazzo, e quindi ci si trasferisce e abbandona il suo ufficio e vive per una settimana all'interno di questo palazzo.
1: Sullo sfondo i mondiali di calcio del 90, per chi non lo ricordasse, vinse la Germania quel mondiale battendo in finale l'Argentina. Nicola, lei ha pensato a questo libro quando ancora non eravamo fuori per la terza volta consecutiva?
0: Ahimè no, speravo potesse essere anche di buon auspicio. A questo punto diventa una consolazione, perché ci racconta un periodo in cui l'Italia non solo li giocava i mondiali, ma addirittura li organizzava, che ormai sembra essere una dimensione del tutto distante, quasi inaccessibile per noi. E i mondiali servivano, dal mio punto di vista, a raccontare, a rendere anche come elemento di contorno un'epoca, che era quella dell'estate del 90, lo spunto iniziale ad un caso di cronaca di quell'estate, anche se poi i riferimenti sono molto blandi e piuttosto accennati, perché poi, diciamo, la storia prende una sua piega che poi della realtà, e anche i personaggi sono diversi da quelli reali. Però il mondiale racconta molto di quell'estate, che poi è passata alla storia per il sentimento comune italiano come l'estate delle notti magiche.
1: È vero, è vero. Il nostro commissario, andando contro il parere anche di colleghi superiori, riesce comunque a sbrogliare questa matassa e a scoprire chi è l'assassino, non senza avere problemi, ma direi che, insomma, il compito di scoprire che cosa succederà lo lasciamo ai lettori. Quindi Il giallo dei mondiali è Omicidio al 90°, il nuovo romanzo di Nicola Bronzino, pubblicato da PM. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e su Spotify. E a tutti buona lettura!

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna la Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
3: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
6: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
5: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
7: Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
3: La Procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48. Manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'Albi Celeste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
3: Ed è tutto per oggi, buona serata.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
4: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Moretti litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale Latte di Brescia, un litro, 95 centesimi. Caffè espresso superiore per Moka Pellini per 4, un chilo, 9,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio Number One Media Partner.
4: Sono le 21.

Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere tonno all'olio d'oliva Rio Mare per 7 grammi 560, 6,99€. Yogurt Activia Danone per 8, 1 kg, 2,97€. Prosciutto Gran Cotto Snello Rovagnati 100 grammi, 1,69€. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.